0: Realtà, Realtà Teana.
1: Conduce con un prega, amuleto. E va a vita che manca.